0: ci xassida yi rek seen ku mëna bëggale ci xassida yi rek
1: diwanu khasaïd diwanu khasaïd di émission bu len radio UKB FM 103.5 dekkal aljuma bu jot 22h30 jap 23h30 ngeen di ci and ak Abdul Ahad Sall aljuma bu jot fukki waxtu ci goudi yu toftal fanweri simili jap fukki waxtu ak ben ci goudi yu toftal fanweri simili wote len ci 33 976 0909 tan xassida bi leen gëna jubbu ngeen sakko ci Abdoulaye Sall mu dektal leen ko ngeen bégal ci siar ci seeni mbokk seeni xarit seeni am di jam wala seeni wëlëri ci KB FM lay doon aljuma bu jot bu ko kenn wuti diwanu khasaïd tan leen xassida bi leen jublu ngeen sakko ko ci Abdoulaye Sall mu dektal leen ko ngeen bégal ci siar ci seeni xarit seni bok seni wolere seni andi jam ci radio UKB FM lay don aljuma bu jot 22h30 23h30 waxtu lem ngeen di begalante ak ziarante ci khasaïdi bu len ko wouté ben yoon and ci ak Abdoulaye Hat Sall ci 33 976 0909 UKB FM radio université ci Ahmed Bamba di len dektal sen émission diwanu khasaïd ngeen di ci and ak Abdoulaye Hat Sall émission bi bu ko kenn wouté
0: ci xassida yi rek